0: terra.
1: Io sono ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un poco ottimista.
0: Ottimista, che no, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì che può da sperare.

0: Massimo sempre, anche quando sto per terra.
1: Io sono ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista
0: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì che può da sperare.